0: Quina tassa son sonaria per ti? Chi lo diria? Che tal quina tassa son sonaria?
1: Es verano, los 40.